0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the listen.
1: Mela la lo mio kiso mera,
2: mela lo mio
1: kiso mera. Baro kanale,
2: mela.
1: Abari manale,
2: mela.
1: Amore si resione mera,
2: mela
1: la mio
2: mera. Mela no mio kiso mera.

Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano, Yogi, so, Melano,

0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso mela.
0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.